ganga a re soto ke ende go a re soto na wa a go yete damme a tsirika gawe ga tao ka go tsana go e ga tlo re tsama ga tlama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te